0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo.
1: Memoriza este dial en tu vehículo, 106.7, y disfruta los éxitos retro de Perla del Maule FM.